0: Sommerfeeling in deinem Radio.
1: Welcome DJ Kato.
2: All Music Radio.